0: mamelati kanane le velimolo manda o kirela bora go go renya bobe ke la go renya botlhano miso police di fm
1: dikgwa di kanane le mvololo out ya strada police di fm fe
2: le sedi fm ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng

0: le Sedi FM ha se modumo fela ke mo khobo pino e tsena go o fumane di aparo tsa simuso tsa le Sedi FM ka je di kipa tsentle ka di ranta tse magolo a mabedi le mashume a mahla
1: tsetse malwa
0: o tloa ka ranta tse magolo a robedi o fitla go sekete le mashume a tseletseng le nne tsetse e me balabala ka ranta tse magolo a mahlano le mashume a mahlano le mo koroto o gadisitsweng ka ranta tse magolo a robedi re fumane ha de
1: colony
0: Bloemfontein Pioneer Mall Maseng le designed by Babs Randburg kapa kena internet o ka tiba africa.com kapa o re latele ho marangrang
1: a le Sedi FM
0: le Sedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
2: Utlisa how few feel mo retito wa setso sa setso ha
3: se mo setso ke bo sa semba ha bana
2: le Sedi FM ke mo le di theo wa dikala neng le mvololo out ya strata.

0: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM kajeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
2: Tshetshe tse mmalwa
1: ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokorotlo o kgadisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha The Colony, Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru. Le design by Babs Randbeck. Kapa kena internet-eng ho katibaafrica.com. Kapa o re latele ho marangrang a
2: Lesedi FM.
1: Lesedi FM, re apesa setjhaba ka motlotlo.
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima.

Zex Bantwini le Sky Wonder. Sebele tsokele sedi FM antlo di mahlo re ka borobedi na sebele tsokele sedi SABC. Ntsane ga ntwa o bala ditaba tsena a masela.

0: inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.

Ere ke o lebohe tholwana o boela o kopana le ena hape hosane ho fela o le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le matlafatse sebeletsong ya Lesedi FM mepele re utlisetsa tseo re di hlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsumedi re di balwa kitsietsi mohwaladi.

a o tlamona tipina banna ka o pola siga moloi re le mona menze 10 ha bo tla tsena banna big city mo go elbo shame e shapa e shapa e shapa e shapa e shapa fa mane rwale busumane ha di botla mane bo 10 di botla mane bo 11 re hula ka ba shimane bo gazen re hula jwala ka ba shimane ba matla holo wo ka jeno saying ke le ka chebella television ya China jwalo ka o tseba hore mong ha di a Trump o etetse mo presidente wa China Xi Jinping we tetse mono mong ha di Trump o tlamehile ra tele China ha hona tsela tlamehile o Beijing o ile o buisana le mo presidente wa China ah ditaba dingata mono

ke lebuile haholo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopolore lono le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re kgethe nku ka pere impapele ho mo re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botselela.

0: FM ha se modumo fela ke mo khobo pino e pena go o fumana di aparo tsa simuso tsa lesedi FM ka jeno di kipa tsentle ka di randa tse magolo a mabedi le mashume a mahla
1: tsetse malwa
0: o tlo a ka randa tse magolo a robedi o fitla go sekete le mashume a tseletseng le nne tsetse e me balabala ka randa tse magolo a mahlano le mashume a mahlano le mokoroto o gadisitsweng ka randa tse magolo a robedi re fumane ha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randburg kapa kena internet-eng ka dibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang
1: a Lesedi FM
0: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Botop Shaela, ha ba le whisky fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Keteka World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe ba ka tsa dilemo tse 18.
4: Ngwanaka, ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana. Iskampa ya ba mme o sahlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha lena sala le sotleng. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
5: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
6: Rimoho lentswa ke ruikat motlotlo ha ile ya robetseng yena ke bo hlasong ba ha
7: di go ya ba di mono
6: Lesedi FM.

la thibela wena, thibela wena, thibela wena. Ha ha ha. Di di di da. Si na na na na. Si di di. A sho tshe ne ba tla wentse di nkotse. Dwela house na zona ke tsebe ke re. Tsegile mo ha ba lokatse.

0: Di tabatsena tsa okatela tsa letsatsi ho rengena ya le shomedi fella mona tse latelang tsena e tlabatsa pula madiboho ho sanoseng ka hora ya bohlano regard
1: ke le buile ha holo hle makenzo busiu bo botle gaitsedi yaka
0: ka tjene
1: ha se mohe a u boya benyati mabidi hona le bophelo mona hona le dintho tse tla ho hlahela e suba no i kgethetse tsona ke modimo a di behang ka pela ha ho bana a tseba ntwa yetsa ke sa pheta kere a keke a ufa morwalo o tlo usita a keke o keke wa kopana le lifika lo keke ngwa sitwa ho lehlo mofe motlwelele nthong lo nngwe ho bane dintwa tse ding ha di hloke gona ge di lwane di hloka yena ka sebele ke ne ke tshwa balo ba le ke ya ho situmo sa matshega phaila nomorong ya bohlano a go hulukile ntho tse bang di a ho hlahela kapa di etsa hala bophelong ba hao haebe ke thato ya modimo lo hana mo nontso lukile bina phaila

0: metso so e mashume a mabedi metso isupile pele ho hora ya leshume le nan le metso e medi tshebeletso ke a le se le sedi ke moletse le nana o lena ke re mo ho ntswa ke ke kila ka dinka ka tatellano ya tso ntswa ke mix e le nya phuthelwa ke le rato mpopo. This happy LR le gato la
1: when I'm coming in yet this is a
0: I went out diamond in naga le gato la Capri Vet Capri V Cam Atamale Fambo Hadiba ja di hle di koko ne di sebeletse pe Poka ya borwa na tsa male sanne re ba ge mokho ke le bile DJ my DJ.

0: Ngwele ngwele andile.
1: Thank you Lord.
0: Skaba dumela. Skaba baba dumela ho potetsa.